Vincecevs i Spoulops i pove. Ra shvidi da erti Radio Dardimanti.

0: ceceps i spoulops ipove. Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandi.